0: del 1.96, se arriva là.
1: Era la cosa, non stavo rompendo che mi chiamavano. Fare il toccare una
2: roba. Sì, gli chiedevo di svolgere, un felice compleanno, sa poche ferme, per compiare il no.
0: Pensavo che era mentira, eh.
2: È un concorso di banda con la veste, si dopo se provò, scriviamo diciamo la musica, así que muchísimas gracias, sois los migliori.
0: Nunca volvamos a perdonare che non c'è male del gatto.
2: E eso non se nos pasa,
0: però. Creo che non si può.